Il 1 luglio 1941 eravamo costretti ad utilizzare la tessera fascista per 100 grammi di pane al giorno. 100 grammi di pane. Abbiamo perso la memoria del XX secolo. Abbiamo perso la secolo XX memoria. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Lady!